0: J'espère que vous étiez, il y a 10 jours environ, à l'ouverture de la saison culturelle de Bastia, où Lesia Leoncini et Doria Housse nous ont offert une prestation magnifique.
1: RCFM et Campa Cuit.
0: Celui qui nous fait voyager sans bouger de notre canapé, c'est Christophe Zagalia. Il s'est rendu pour nous dans le Fiumbourg-Bogastel, où avec un invité, un jeune homme passionné de culture et d'histoire, j'ai nommé Sampiero Mare.
2: Quel sarré, loi gonfine à très bien vidigasté le diovio mourbo, dit qui qu'est mouridro ou à Sampiero Mare. Originario di Aghisonaccia, où John ou s'est passionné d'oberastoria et à culture di Usorudion.
3: Donc, adieu va tout, il m'a gorsi à l'Università di Gorsiga. Il mio studi all'Università di Gorsiga e ha fatto soprattutto studi di storia e appena di studi Gorsi per allargare appena le mie conoscenze. Sono sempre stato impegnato in associ da poi quasi una decina d'anni di qualcosa che è assai importante per me. Sono soprattutto impegnato in associ all'Area 75 Memoria di Uvio Morbo perché di è assai, assai importante, penso, di provare a far conoscere la nostra storia e a sviluppare tutto ciò che tocca a trasmissione, ma soprattutto per la popolazione locale.
2: Ma di due veneri a Baro la Fiumorbo?
3: Ci sono due o tre possibilità. La prima si dice che a Bocca spesso è chiusa, dunque bon, è cieco di Fiumorbo. D'altri dicono che perché Fiumorbo è coperto di vegetazione. E dopo c'è un'altra teoria che dice che urbo di una deformazione di un latino urbs, infine che sarebbe legato a città antica d'Aleria. Cioè sapete che una città antica è composta da una ciò che si chiama una cora di appena di geradio spazio di vita di a città, e infine un Fiumorbo quando noi uvranchemo passemo verso a l'urbano, dunque verso la città. Ciò che è interessante a sapere è di vedere che il Fiumorbo è sempre stato infine una gonfina tra un luogo e l'altro, o Rudiono e l'altro, o tra il Castello e il Fiumorbo.
2: Prova a trasmettere le due generazioni a storia, a cultura e al patrimonio di Fiumorbo so speranze di Sampiero Mare.
0: Nous quitterons Caltarello pour rejoindre Ghisona Chagar et les invités de Christophe Zagalia. Demain matin, on parlera agrumiculture. Dans un court instant, l'horoscope de ce 6 octobre pour savoir si ça vaut le coup ou non de vous lever.
4: T'avais mis ta robe légère, moi l'échelle contre un cerisier. T'as voulu monter la première, et après...

0: La robe et l'échelle, Francis Cabrel.
1: À l'écoute des pros avec La Poste Pro.
2: À l'approche des pics de vente de fin d'année, les commandes se multiplient. Olivier, vous êtes e-commerçant, vous utilisez La Poste Pro Expédition, pourquoi ?
3: Eh bien, quand l'activité s'accélère, on peut vite être dépassé. Les clients veulent être livrés à domicile, en point retrait et même à l'international. Avec La Poste Pro Expédition, j'ai accès aux solutions courrier et colis du groupe La Poste. Mmh. En un clic, je choisis le transporteur, le délai et le prix qui me conviennent.
4: Plus d'infos sur laposte.fr/pro. Solutions sans abonnement, connexion et utilisation gratuite.
5: J'ai connu mai 68, les pantalons pas de def, les téléphones à cadran. Alors une grippe, franchement ça ne m'impressionne pas.
6: Pourtant, avec l'âge, les risques de complications graves et d'hospitalisation liées à la grippe peuvent être plus importants. En plus des gestes barrières, il existe une vaccination antigrippale recommandée pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Parlez-en avec votre pharmacien ou votre médecin. Une information du laboratoire Sanofi.
7: Ici RCFM, toute la journée.
8: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Si vous avez 30 minutes à accorder aux équipes de l'établissement français du sang, c'est important. On a besoin effectivement de ce liquide précieux en beaucoup de circonstances. Évidemment des longues maladies, mais aussi des accidents qui peuvent toucher tout le monde et survenir à n'importe quel moment. Sachez qu'à Baléone, et vous êtes attendu au centre de tri postal, le bus sera garé sur le parking ce matin. Et à Corté, c'est à la fac de sciences que la collecte sera effectuée entre 10 et 15 heures. Mais tout de suite, Catherine Viguier et des précisions pour nos amis Lyon.
9: Ils sont toujours très en vogue et c'est passionnant pour tous.
10: Bélier, toujours des occasions de vous mettre en valeur et d'avoir du succès.
11: Taureau, le foyer est au centre d'intérêt et de préoccupations. Vous vous investissez pleinement.
12: Gémeaux, vous partez à l'aventure intellectuellement ou physiquement.
13: Cancer, tout se joue côté argent, il faut trouver le bon équilibre entre excès et frustration.
14: Lion, cette journée favorise votre épanouissement, alors foncez, osez rêver.
15: Vierge, alors il vous faut faire l'effort de ralentir, de résister à une société qui va trop vite.
16: Balance, d'un côté vos finances, d'un autre des soutiens.
17: Les deux sont liés et c'est très positif.
18: Scorpion, vous prenez une décision qui influence votre vie professionnelle et personnelle et c'est sérieux.
19: Sagittaire, vous avez besoin de vous changer les idées et vous en aurez la possibilité.
20: Capricorne, il peut y avoir une douce guerre sur le plan financier, soyez conciliant.
21: Verseau, un ou une autre vous pose problème, mais ce n'est pas forcément négatif.
22: Poisson, vous voulez bien faire, peut-être trop faire.
23: Préserver votre santé est une priorité.
24: Et pour nous tous, on lui explique qu'on a des limites.
0: Une douce guerre sur le plan financier, qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
8: Ici Matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
7: Ici Matin,
8: Isabelle Donignat.
0: Contente de vous retrouver avec toute l'équipe de la matinale. Camille Parsi, que vous avez déjà entendu et qui reviendra pour un nouveau journal à 7h en alternance avec Alexandre Antonini. Bonjour.
25: Bonjour Isabelle, comment ça va?
0: Mais très bien. À 6h30, à 7h30, à 8h30, vous nous ferez le point sur l'info en langue corse. Et puis Nico Di Giacomi mettra en onde nos bêtises, nos jingles, vos chansons préférées. Nous serons rejoints par Michael Andreani et on ira entre Bastia et Spelunca de découvrir une sympathique entreprise à son initiative Pierre Ridolfi. Nous parlerons également des animaux sauvages. Ce sera en compagnie des enfants de l'école rencontrés par Marie-Elisabeth Ferrandigne. Et puis au chapitre des arnaques, Audrazo nous alertera sur les mails mensongers qui pleuvent dans nos boîtes aux lettres. Per un momento se o remedio uno ti dia le die comboi Alex e principiem co o terzo atto di mobilizzazione nazionale di i liceani e di studenti.
25: In Corsica di no qualche stabilimenti sono concernati da poi una decina di giorni a rimane pareci blocchi ma in Bastia in un humor buon co in aiaccio i liceani che erano di più medi condizioni di studi più buone un rimpiazzamento di professori assente ma donc una reorganizzazione in gira aus partidem pour l'évolution et Parcoursup. In Bastia, certi ligiani dicono vuole continuare e rinforzare la mobilizzazione. Allora, cosa aspettano di modo concreto e perché si mobilizzano? A risposta davanti al liceo giocante di Casabianca in Bastia.
1: Di mica giusto per mica andare in corso, ma di per mostrare di noi che siamo toccati. Siamo mica giusto a Juventus, siamo la bene.
2: E oggi chi sono le vostre rivendicazioni?
1: Beh, assai soldi per rifare tutte le infrastrutture e avere un altro modo di lavorare, di cambiare Parcoursup. Perché è impossibile di capire come funziona a fare, ma speriamo che cambierà qualcosa.
3: Abbiamo domandato di scrivere una mozione per far rimontare tutto questo allo stato francese.
4: Continuiamo a saper parlare di nostre condizioni di scolari, ci sono pieni di problemi di infrastrutture. Dobbiamo continuare la nostra lotta per i nostri diritti, fino a che saremo in tesi.
25: Un riporto di Roland Fria, se poi un continente a contestazione esistente all'università, liceani e studenti sono dunque chiamati a mobilizzarsi d'orna su Marti in Corsica, gioventù indipendentista. Ci ha fatto sapere che è un raggiungere amica sta mossa.
0: L'attività di Agursigalin è a Ribiglia stamane.
25: Anche se la greva si compia da poi sabato, i battelli una nomica a Ribiglia tu subito è su rotazione. L'azionario di ASML proprietari di Corsica Linea avevano sospeso l'attività palesando un blocchime idro per allora chi a CGT o STC denunciavano un lockout. Fa la fine l'attività di compagnia ripia stamane. Il consorzium dice che l'ucciso non è base per un dialogo sociale fondato a Nanta a responsabilità e rispetto mutuale con risposte costruttive da maggior parte dei sindacati. Da usolato a CGT ferma prudente, ananta o mantenimento di l'acquisti sociali, l'istessa pa USTC che domanda d'orna creazione di una compagnia regionale, infine assieme holding privene, una cetera mica d'altri blocchime ingiustificati.
0: Una bonfulata di vento e pareti imbarcazione a Limbercio in dell'acqua.
25: I 19 liceani sono stati soccorsi ieri dopo mezz'ora al largo di Larinella in Bastia, si liceani di seconda professionale al liceo Fred Scamaroni partecipa un'attività di ella quando vento ha cagionato un rimbarciamento di parecchi battelli. Quattro giovanotti in urgenza relativa sono stati evacuati verso ospedali di Bastia. Cathy Aldrovan, la mamma di Chloe, tomba 18 anni fa raggio 2025 in Ponte Leccia, era l'invitata ieri di nostri confratelli France Inter. In una lunga intervista parla di Azoviola, di un sostegno che la riceve ogni giorno, di un combattuto per memoria di Chloe. A rete il nostro notiziale di 7 ore, Cathy Aldrovan di chi vuole continuare a fare campare a Zovio attraverso la sua parola e dice aveva confianza in la giustizia.
0: A giustizia, Alex, qua no a procuratore di a Repubblica d'Ajaccio, in bida di a redazione stamane.
25: Fanny Floquet, che viene da a Junalco, a giurisdizione nazionale di a lotta contro la criminalità organizzata, ha piatto e sua funzione in un principio di settembre, autore meno un quarto. Parlerà con Marion Galland di esso priorità di lavoro ma di no di cartulari freschi come l'affare di a statula di a Bergine in Portiveccio. A ripresa di a circolazione di un Covid in Francia da poi parecchie settimane, un'amica d'impatto sanitario è ferma debole a livello nazionale, un c'è mica bisogno d'avanzare campagna di vaccino, ha detto a risera o ministro di a salute. A campagna ed è a ella principia o 13 d'ottobre.
0: Infine, compiamo con sport.
25: Principiamo stamane 6 giorni di regata in Bonifacio, prima qua Bonifacio IRC Cup, una prova a Rubé, a quale parteciperanno 10 battelli, con parecchie giustre oggi e domani in evoche Bonifacio, e poi Joey principierà il Giro di Corsica, 44 battelli, vogaranno lunga i 1000 km di Costisolani, e dopo a Swan Cup di maggio, a Cap Cup di giugno, questa nuova edizione di Giro di Corsica. Appoggio di una competizione europea, potremmo domandarsi se Bob Raden da Corsica una competizione di livello mondiale. Ci lavoriamo ogni giorno, assicura già Michel Malaroni. Lo scopo è chiaro per l'organizzatore: organizzare a loga due anni una adunita di livello mondiale. Così è detto.
0: Arrivati, Alex, e a dopo.
5: E nous dit di un tempo estroso sto marti.
6: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corse.
5: Giornata scomparto da sto marti a o programma o di sol e nulli acqua de bantu appunante beludan pustaman e invece chi so di già presenti nulli in i paesi dell'interno in montagna e anche bigina o mare all'oriente in si loghi coberti più igine regia staman e non sa l'acqua de timpuralesche calano di sigure d'imperadur 27 aubiu 27 gradi aspita di Bigena Umar e tra di giote bintuno in i paesi dell'interno e in montagna sina di giotu mica i biu.
9: Ici RCFM,
10: actu local, musique et bonne humeur.
5: Freddy Olmetta per Aseguida.

nuetto ti aspettassimo in comunicazione. C'è nuetto d'un chi dà e di a chi spiegazione. Tutto il mondo qui discuta, ma in imo non si parla. A chi ama e a chi spude, fin tu vuoi chi scala. Poi mu conta l'amiche senza vuoi conta non. Tu ci demimo i castighi e poco pane troppo stanto. Travogliamo per pagare e creanze e fattura. E paghiamo per campare per rimborsare e vittura.

0: Nezo Zibgour, qui est l'animal préféré d'Idi Fjordalige, Anouda Impaori Tcherti.
1: Ici RCFM.
0: L'ascoltez-moi au microphone di Marie-Elisabeth Ferrandini. Salude!
2: Salude, salude! Cuffier d'Alige, andiamo a scoperta di l'animale salvaggio che di gorsi gaudi.
3: A me, il mio animale preferito, sono i vela, tutti gli animali a perte iser, piedi cobra. Ma uso l'user perché mi piace o bio di agulevre. Mi piace non tutti gli animali, in cui war, fai geniali. L'animale o più che mi piace sono gli animali servati, che o più gli altri corsi qua che mi piace o più sono gli altri orpi. Ma gli altri orpi non li ho mai visti. Quando sei in furia, è rosso rosso di dai. E a estrisce nere non te vespino. Dorme non ta montagna e si droano non ta montagna di Corsica. E mangia a guerne e carnivore.
2: Ma sa fa che Giambattista chi vuole imbita carchessi a un nostro microfono.
4: A Giuimano un bebè. Un bebè, che chi è? Giornata rente di Mauritanie. Perché a Giuffiedia due sotto che è tutto. A Giuffiedia di Zocchi. E dolce di un piccolo animale in Corsica che si trova di noi assai in aiaccio.
3: Dunque noi le mora gorto perché si vede a diapa, sinon si vede a scrasa gorto. Dunque le mora gorto e le mode nudo.
4: E dopo la museum fa già l'escalade.
0: Itidei di scola gorsa di gorti a un microfono di Marie-Elisabeth. Domani parleremo insieme di esoveste preferite cu Don Giovanni.
1: Ici RCFM, le réveil 100% local. Isabelle Donignati, ici matin.
0: A moglie di un pescatore. Cantata da Antonio Giosi, Bella Zigura e Francine Massiani.
5: Sobre a luz.

0: Vous voulez accueillir des voyageurs? Leur dire bienvenue, faites comme chez vous et à bientôt. Alors, Gîte de France, marque préférée des Français, vous dit bienvenue. Avec 600 experts territoriaux et 92 agences départementales, nous vous accompagnons au quotidien depuis 70 ans. Et puisque nous avons hâte de parler de votre projet et de vous aider à lui donner vie, nous vous disons à bientôt. Plus d'informations sur gitedefrance.com.
1: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
2: Ici Matin,
1: Isabelle Donignat.
3: Arengradia bide segunoi nanta londe otore mezuawa. L'attualità isola Nadia Kumboy, Alex Antonini, buongiorno.
4: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
3: E principiem moku a mobilizzazione ligeana deve ribilia stu marte in pareti lige isulani in uguadro di lato tre.
4: Pareci stabilimenti gorsi so torna concernati da Samos in Ajaccio e in Bastia. U lice fesce è bloccato, quello di Ufango in Bastia stamane è bloccato, ma certi elevi ci lavaggiano a passà. Una parte degli insegnanti sostenne una rivendicazione di scolare non ha condizione di studi, l'organizzazione dell'insegnamento e la gestione di sparti tempo, un sostegno che chiama di noi all'appacciamento e da mettere da canto l'incidente rumeno sulle sono state bruciate con progettili e candele romane che hanno mirato il bastimento di servizi di Stato e dopo mezz'ora in Bastia. Jean-Charles Adami, professore di lingua e di cultura gorsa in un liceo giocante a Casabianca, l'ingioco è di mantenere il senso di problematiche che a maniera di ripensare a scuola e da suggerire scolari.
5: Noi giocheremo bene, siamo a maniera di insegnare o di accompagnare l'insegnamento da strafari, di maniera a chi ha conoscenza avanti. Penso che le rivendicazioni e le regole siano giustificate. Il problema è che non c'è mica che le ci siano la zuffi, perché la zuffi non solo per le stessi non portano un'onda, ma in più impediscono di ragionare non a un fondo. E quelli che sono pronti a non parlare di un'onda non parlano che di la zuffi. E dunque l'interesse di Isideli è giustamente di mettere in ballo un'andatura che sia pacifica, di maniera che tutto ognuno sia concentrato, non ha i problemi veri, e come rispondi ai domande che sono poste da Isideli concretamente. Il ministro parla di democratizzare la vita della scuola, perché lo faccia, posto che non ha parlato, che lo metti di maniera che Isideli possano partecipare di noi, a vita che ti asuglia.
4: Detti ragolti da Roland Frias.
3: Corsica linea, ribiglia un mare stamane.
4: L'azionario di SEM Holding, proprietario di Corsica linea, aveva sospeso l'attività palizzando un blocco idro, poi allora che la CGT e l'STC denunciavano un lockout. Fatta fine l'attività di compagnia ribiglia stamane, il consorzio proprietario di compagnia di Chiara Vetro, noi fondamenti per un dialogo sociale, appoggiandosi nella responsabilità e il rispetto, ma intanto SEM Holding prevede non accetterà mica ad altri blocchi ingiustificati. Giustificati, da un lato la CGT ferma prudente, non ha un mantenimento degli acquisti sociali e un ruolo di un comitato sociale e economico. In un comunicato, l'organizzazione maggioritaria palesa ha rimesso in causa di pareggi accordi che struttureggiano oggi il dialogo sociale e il diritto sindicale. L'STC suppone idò all'esigenza di l'azionario, il suo segretario aggiunto Frederic Bananinchi.
6: Non abbiamo mica sottoscritto perché chi se li vuole denunciare l'accordo in Trebrese verranno, come il gode di Udrawai lo permette, ma per via di l'istanza, per via di riunione, per via di un'epoca di discussione che si verranno in decorso della linea e mica un altro. Normalmente devono assicurare un servizio pubblico, hanno via la decisione di piantare e rotazione tra a Corsica e al continente, si va che hanno fatto perdere un'epoca di milioni, sicuramente, all'intreprese. Invece che noi diremmo per ripresa del lavoro da voi di già venire. Questa crisi ci mostra oggi che un'altra volta, che è il limite del sistema attuale, un po' più dura. Noi portiamo questa rivendicazione da voi anni e anni, la compagnia regionale è stata audata politicamente da collettività di Corsi da voi al manco 2016, e si va che oggi la passa a lati, a Corsica deve ammaggiare gli strumenti usa bene.
4: Ferma a sapere se ripresa sarà il principio di una vera decostruzione oppure una pausa in un conflitto che portava a questione di più larghe, se aggrava e compie la battaglia pallavena e di a Corsica linea ella un è causa principio Cati Aldrovandi a mamma i Chloe tomba 18 anni farà giù 2025 in a Ponte Lecce era l'invitata ieri di nostri confratelli France Inter in una longa intervista parla di Asovio, la di uso sostegno che la riceva ogni giorno e di uso combattu pa memoria di Cloué, che ti rovandi chi vuole continuare a fa campa Asovio e attraversa sua parola e dice aver confianza in la giustizia, uso testimonio di da legge a Nanta Nostradella, ici RCFM.
3: Gilles Simeoni, imbidado di politicamente.
4: A vostra emissione politica settimanale riceve Omere Bastia, presidente di l'EPCI di Gorsiga, l'anziane Camere di Commercio e sempre consigliere o esecutivo al programma l'investimento e finanze e i rapporti pubblici in la municipalità bastiaccia, ma di no o contesto sociale, qua crisi di carburante e infine l'anziano presidente di l'esecutivo, un'amica abbandonata sul cartulare dell'autonomia, che sarà contrastato al Senato a fine di un mese. Politicamente con Gilles Simeoni al microfono d'Hélène Battini, già partesi da mezz'ora e 7 minuti a Nanterci FM.
3: Rinci, bien ustamane, 6 giorni di regata in Bonivazio.
4: Prima qua Bonivazio, IRC Cup, una pro a Urobe, a quale parteciperanno 10 battelli, cu parece giustre oggi e domani ne bocca in Bonivazio, e poi oggi principerà o Giro e Gorsiga, 44 battelli bugarani longa in nostre ribe. L'organizzazione pretende nuova organizzare una competizione a livello mondiale, ci travagliamo ogni giorno a Sigureggia a Michel Malaroni, o scopo di chiaro, organizza Logadouiani una donita di livello mondiale.
3: Grazie Alex e a dopo.
4: Mi piace.
7: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
3: Giornata estrosa, stumarti, o programma oggi è sole, nulli, acqua de bantu, appunante bello d'ampo stamane, invece chi sono già presenti, i nulli nei paesi dell'interno, in montagna di noi, e anche vicino al mare, all'oriente. In stilo di Guberti, pioverà stamane, non so l'acqua de temporalesche che sono previsti sto dopo mezz'ora, di sicuro calano a Nuccia è d'imperatore, si aspetta 22 gradi in Corti, 24 in Piana, 25 per Aleria o Sarte, 26 gradi in Bonivazio, Bastia o San Fiorenzo e a Ubiu, 27 per Calvi e Ajaccio. Domadina sarà nebbiato o gelo in Pumonte, spurgolato in Cismonte, massada in Gattivisce o Dampu dopo mezz'ora, la quale toccherà guagi a Gorsigazan.
1: Ici RCFM.
2: Actu local, musique et bonne humeur.
3: Aspitem e vostre diame a 04 95 30 ui 20 ui 20 ui.

0: Radio Radio FM, ritroviamo un petit dialetto d'Alexandre Antonini. Buongiorno.
1: Buongiorno Michel, buongiorno a tutti. Principiamo qua a mobilizzazione di liceani e di studenti. Continua già stamane in Corsica per il terzo atto. Parecchi licei isolani sono bloccati, come quelli di Ulettizia e di Ufesci in Ajaccio e di Ufongo in Bastia. Ma certi levi ce la vagano a passare. Si tenono quantunque i corsi. A mobilizzazione devono raggiungere il centro città di Bastia. Una prima colta è prevista a partire da 10 ore, con la partenza dal Palazzo di Giustizia sino alla prefettura di Ocismonte. Un altro appuntamento è previsto per 2 ore. I liceani che erano di più mezzi, condizioni di studi più buone o anche un'evoluzione dei Parcoursup. Quasi 200 attori dell'educazione erano aduniti in Ajaccio per creare una rete di città educative di Corsica. A rettrice dell'Accademia, il prefetto di Corsica e i rappresentanti delle collettività hanno tutti e tre aduniti l'attore educativo di Ajaccio, Bastia e Portivecchio, e tre città oramai labellizzate, lo scopo di dispargere le esperienze e pratiche per meglio accompagnare i desideri dei giovani da cittadina sino a 25 anni. In Ajaccio il dispositivo esiste da poi il 2021 e tocca 16 scuole, 3 collegi e una ciucciaggia. La città spera di ottenere una terza labellizzazione per il 2027-2029. L'attività di Corsica Linea ripia stamane. Il consorzio dice che ci sono 9 basi per il dialogo sociale fondate a Nanta, responsabilità o rispetto mondiale, con risposte costruttive da maggior parte dei sindacati. Da usolato a CGT ferma prudente Nanta al mantenimento di acquisti sociali, gli stessi per USTC che domanda d'ora la creazione di una compagnia regionale. Infine ASM Holding privene non accetterà mica d'altri bucli ingiustificati. Infine Gilles Simeone invitato di politicamente a mezzogiorno, Elen Battini riceve un mereo a Stia, presidente del PCI di Corsica e sempre consigliere esecutivo al programma l'investimento e finanza i rapporti politici nella municipalità Bastia, chiamadino il contesto sociale con la crisi di carburante e di sicura o cartolare dell'autonomia che sarà contrastato al Senato a fine di un mese.
0: Vi ringrazio Alex, ci ritroviamo a 11 ore per un altro notizialetto dopo.
1: A dopo.
2: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse, sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
0: La météo France a piattata a Corsica in vigilanza gialla per i fenomeni acquati inondazioni temporali. Invece parava se non sistema Corsica sottani in tutti i casi urgono e d'Ajaccio. Ebbe uccide piuttosto turchino, giornate piuttosto sulla nata, in cui si passa di lignoli si può invitare a mezzo cielo. Qualche acquata possibile quantunque in principio di mattinata in di due sevi in parte orientale o ripartimento in fin di giornata. A Vumace possibile in montagna a Pinuti in tutti i casi. Un gomolo d'acqua più importante aspettate di 20 mm in alto rodiano di Portivecchio, vento e di nord orienti moderato verso parte orientale o ripartimento. Temperature più alte tra 23 e 26 gradi, 16 dell'interno e poi in Corsica soprana. O cielo è piuttosto grigio con qualche acquata possibile in mattinata in piaggia orientale o nord orienti Bastiace all'interno. Due aree pianta in principio dopo mezzogiorno, ma o cielo ad aver ma coperto in fin di giornata. Quindi non appena di vumaccia possibile per certi luoghi, i gomoli d'acqua più forti aspettati sono intorno a 10 mm in Rodiano Bastia, cioè a mezzogiorno livanti moderato in Capigorze, poi temperature aspettiamo tra 20 e 23 gradi, 17 in montagna.
3: Ici RCFM,
4: actu local, musique et bonne humeur.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 10-11 sur RCFM. Ravi de vous retrouver avec Simon Guérigny à la réalisation et Julie Nigoli du côté du standard. Dans quelques minutes, Arthur Solinas nous rejoindra pour les Girandoulon. Nous parlerons aujourd'hui avec lui du festival Dissidence Itinérance à Ajaccio avec la directrice artistique Michèle Ettori de Dissidence. Également au programme RIP avec Evelyne Fontane, toujours aux côtés de la bergère chanteuse Letizia Giuntini. Et dans quelques instants, nous parlerons d'un événement qui aura lieu mardi prochain. La communauté de communes Castagnicce-Gazing organise une journée France Service à Vescovato. À quoi servent concrètement ces services de proximité et pour quelles démarches peut-on être accompagné? Géraldine Fontagneux, conseillère France Service, sera notre invitée dans moins de 4 minutes, juste après Kenny Loggins et Footloose.

0: Agapra Dialetitia Giuntini si è installata in Montemaio 3 anni fa, l'occasione di rendere omaggio a Dumè e a Zo Larghezza. Evelyn Fontana ha scontrato a Letizia Giuntini per Ripe.
1: Ici RCFM.
2: Actu local, musique et bonne humeur. Ici.
3: Ho fatto quasi tutto io, mi sono adiubiato appena aiuto per la reda e piano piano ho costruito io, mi piace a lavorare tra la sola, così faccio tutto come la mi pare. E sono stata fortunata perché ho trovato il luogo in locazione e il proprietario, bon, era sempre in traccia di gore a prezzo per pagarlo, non voglia mai nulla. Al cabo di 3 anni, un giorno mi ha chiamato e ha detto le disordre con tutto il lavoro che hai fatto, se tu sei da consente andiamo a un notario e studeranno o di ogo o di regalo, voilà. E così si è fatta e Dominique ci ha regalato una settimana fa. Ha avuto un accidente e una tristezza da monta di perdere la sua moglie. È sempre stato un aiuto per i paesani qui di Montemaio e per i paesi intorni, perché partiva ogni mano quasi a vittura, partiva da Zobanateria di Galinzana. Qua vittura riempita di bastelle, di bane, di biscotti, e faceva i giri i paesi e porta roba mondiale a tutto il mondo ogni giorno. Andava a burro in dei gas per certi vetri che non si possono più muovere, andava in dei heli a portare le zobane ogni giorno, voilà. Era un tipetto.
4: Non tu un percorso di un mondo dell'agricoltura e della leo, ci sono i momenti assai forti, ci sono persone che sono presenti, e poi ci sono altre persone che non vogliono mica di la presenza di un pastore sopra logo, ma una persona come Dominique è una persona che permette di ripiaffiare.
3: E esatto. È stato un aiuto e è stato un lume ampio di fortuna e di forza per me.
0: Ribben Quevelin Fontane e Letizia Giuntini. Voici l'image pour les souvenirs avec la bande originale du film L'histoire sans fin, Never Ending Story.

0: Carci FM so 11 ore l'attualità qua Alex Antonini, buongiorno.
1: Buongiorno Michael, buongiorno a tutti i pareci, lice isolani bloccati su Marte, come quello di Uffesce di Letizia Bonaparte in Ajaccio. I liceani ajaccini hanno bloccato in modo pacifico Uffesce ferma Sarato, benché qualche liceani fossero intrutti, invece che il liceo Letizia Bonaparte, ello comincerà a filtrare a partire da mezzogiorno ai scolari che voleni pudarani andare in corso, voleni essere pacifici. Fighi mica come un continente abbrugia tutti, così dicono i liceani. In Bastia il fango è anche lo bloccato, ma certi elevi ci la vagano a passare, si tenono conto in quei corsi a mobilizzazione sawa spiazzata in un centro città, una trentina di liceani falani dal Palazzo di Giustizia sino alla prefettura di Cismonte. Un altro appuntamento è previsto per 2 ore, i liceani che rendono di più mezzi, condizioni di studi che sono più buone, o anche un'evoluzione di Parcoursup, una mobilizzazione liceani con qualche soffiere in Bastia, rumeni sulle sono state bruciate, progettili e candele romane hanno mirato bastimento di prefettura. Stamani hanno comunicato i servizi di Stato, ci dice che un poliziero è stato ferito a gamba colpa una pitrata, a privata di porta o suo sostegno, dice di noi che manifesta un damica o dritto di danneggiare i luoghi e di mirare i funzionari. Gil Simeoni invitato di politicamente a mezzogiorno, Elena Battini riceve Mary Bastia, presidente del PCI di Corsica e consigliere esecutivo al programma l'investimento e finanze e i rapporti politici nella municipalità bastiaccia, ma di nuovo contesto sociale con la crisi di carburante, di sicura o cartolare di l'autonomia che sarà contrastato a fin di un mese d'ottobre. Infine una parola di sport con il Giro di Corsica storico, l'appuntamento per i passionati di vetture di collezione, 446 vetture partono stamani di Calvi, un percorso di 1000 chilometri devono giungere sabato chi bene in Balagna.
0: Grazie, sai, una buona giornata e l'attualità voltarà immersione in cui giornali.
1: A vederci.
2: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
0: En Corse du Sud, la journée est bien ensoleillée, même si des passages nuageux s'invitent dans le ciel. À noter cependant que quelques averses éparses étaient possibles en ce début de matinée sur les deux CU et la partie orientale du département. En fin de journée, des brumes ou brouillards légers sont attendus sur le relief. Le maximum de pluie attendu est de l'ordre de 20 mm sur la région de Porto-Vé et que le vent est de nord-est modéré vers la partie orientale du département. Température maximale 23 à 26 degrés en Corse du Sud, 16 sur le relief. Et puis en Haute-Corse, le ciel est plutôt gris. Quelques averses peuvent tomber dans la matinée sur la plaine orientale, la région bastiaise et l'intérieur. Elle cesse en début d'après-midi. Le ciel va quand même rester bâché en fin de journée, nous dit Météo France, avec des brumes qui peuvent se former localement. Les plus forts cumuls de pluie peuvent avoisiner les 10 mm sur la région bastiaise. Le vent est de sud-est modéré dans le Cap et les températures maximales attendues sont de l'ordre de 20 à 23 degrés sur la Haute-Corse, 17 en montagne.
3: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Indouina, votre jeu démarre dans moins de 4 minutes. Appelez-nous 04 95 32 22 22. On va vous régaler avec des lots offerts par le Salon du chocolat de Bastia qui arrive dans quelques jours, place Saint-Nicolas. Voici Thierry Hazard avec le Jerk.

per cugume bussova, ma un semico una vigliola che si lascia ziringà, agli odor te umidengo e si contenta così, più tranquilla se

figlia i d'ostraci. Se tu parti buon viaggio, anche solo si sta bene, e un primo ronneaglio, se tu muri più di me, senza demma conciaraglio, e un tempo aiuterà, se tu bu-

0: e a me mi face bro. E asai, e poi sai che so.
1: A zuppa di muso, dume Vincenti? Femmo muso noi, va? Chi? Aspettiamo sempre, ci restiamo anche 10 minuti di emissione, pa' di uga. 0495 32 22.

0: où c'est dur. C'est pas toujours évident, mais on est là et on travaille dur pour essayer de réussir ce concept.
1: L'établissement de Marie-Jeanne Paul y est ouvert toute l'année à Santaribarade. La jeune femme espère désormais pouvoir maintenir cette activité et faire perdurer cette histoire familiale. Et dernière rencontre à Santaribarade d'Aliwalagne. Dernière rencontre avec un jeune agriculteur, éleveur au vin, oléiculteur et menuisier. On retrouve Jean-Jo Fandacci de Paoli.
2: Et quand pas cuit, Nanta Elci FM.
1: L'agriculture est una storia di famiglia. Jean-Jo Fandacci, Rebia, Doise, Udadiouzoabu, Spari, Doutropoubrist.
3: Si, 5 générations, bon, c'est mon drain, tout la lie et l'amande, oui. Alors, comme Gortio a sempre appris une de la lie, à Ouvragne, enfin, sempre appris à elle, alors bon, tu n'adoras le quelqu'un, tu vois. Il n'adoras les bébés de ses fins, de diventer agriculteur. On peut y avoir très fort. Tu vois, tu as un gras en calvi, ou l'igi un bastier, ou l'igi agricole. Et dopo l'igi, on reste sempre, donc, comme il reste sempre comme moi, facciamo un caffè dopo sempre gustico, ma un paese so diremo ai 5-6 anni che ci sono quasi tutti io.
1: Un giovane agricoltore ha una decina di ettari da lì.
3: So lì che non ha 50 anni, lì piantati dopo, va giù ai bigo che caglio via nei pochi tempi fa, so 6 mesi, dopo faccio appena il muserito, tutto ciò che ho toccato legno, porte, finestre, volè, tavolone, enfin, tavole, poco di tutto. Per cominciare a vendere mulate, dopo la fare che voglio fare, se fare un magaggio 100% per trasformare il brutto. Il tempo che scambia, non abbiamo più stagione, la lì bon, comincia. No, non ricordo quando era giù, cominciamo di dicembre a raccogliere, oh, si vengono fare corsi, cominciamo fin d'ottobre. Un coup pour vendre, tout si vede, tout se cambia, c'è più stagione, è che è più complicato. Perché ha dubbi a dei bigli che siamo andati un tè qui? Perché non so, facciamo un maraîchage, e bon, non si voglia più lavorare, che bon, è buon male di mio antico, poi abbiamo sta, si si cade tutto.
1: Esperanze di Jean-Jo Fandacci, che tutto un desiderume o belabane, malgrado le difficoltà. Nous étions à Santaribarade d'Aliwalagne cette semaine dans Et Quand Pas Cuit le Mag. Et Quand Pas Cuit à la radio, c'est quand vous voulez sur l'appli ICI RCFM. Et puis en vidéo, rendez-vous sur Facebook et Instagram chaque jour sur nos pages ICI RCFM. À très vite pour de nouvelles balades.
2: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantel CFM.

Salut, buongiorno a tutte e a tutti. Eh beh, ci ritroviamo torna oggi con un piacere. Insieme siamo sin a 3 ore e mezzo. Benid, a far caso, puntata appena a bordo. Siamo qui con due memorati a tecnica e Mariangela, che è la baspetta di Ella che va da riceve a prima, o 04 95 31 21 21. E a Zabed abbiamo fatto un'emissione speciale, consacrata a Antonio Giosi. Forse che ne torneremo a parlare donna oggi, ma così no, scegliamo un soggetto e poi facciamo come avevamo di regola. I soggetti sono non tutti aulini, se posso dire così, ne scegliete uno e poi basta a parlare in lingua corsa. Noi intanto apriamo aspettando le prime telefonate del gruppo Sumentanova con questa canzone di Wadime. Venite con noi, non lasciatemi mica in silenzio, 04 95 31 21 21.

0: Su mantano a gudino a presenza di Francine Massiani, di Wadim, pianamente ben, entrimo no Wadim, giusto appunto, forse che ne parleremo a con Giuseppe che ci chiama da Vezzani. Giuseppe, buongiorno.
1: Oi, Wanka, vi saluto.
0: Di noi, come andiamo?
1: E beh, tutto a bene stamana, c'è ancora, mica annanzo, c'è ancora Mario e Marisa 4 ore, c'è ancora. Fino a 5 ore e mezzo ha fatto una bella pluita.
0: Ah, fino allora.
1: Fino a Vina, avrei avuto quello che lo più si appena più di più.
0: Di
1: ma,
0: più,
1: Bon, è già.
0: Oh, è già un buon principio, una dampa.
1: Io lo credetemi pure.
0: È una dampa a giraggio,
1: credetemi pure quando ha forato un dolce stamane. Come ha piantato un po' di legumi d'inverno e soprattutto l'hai asuati un po' non mica parte meglio.
0: Ah, bon, beh, tanto meglio lui.
1: Ah, oui, un po' non mica parte meglio. E questa poi di usuente, questi qui, va, di può accadere nulla. Io anche, di può accadere nulla, non andare fino al suo frutto, non andare fino al suo legumi che la navacca, i viori, broccoli, per me già parte.
0: Quando la partenza è qui e che non è mica contrariata, tanto si può avere speranza di andare a Vina.
1: E beh, bon, a parte gli insetti, mostrimenti riettano tutto, lampano tutto all'aria, c'è talmente sano, talmente una partenza che può accadere nulla, poi si vede subito, si vede all'occhio.
0: E poi è capace di andare più appena stanotte, no? O domani?
1: Soprattutto vina così, perché che quando sta o 7 mesi senza piove, quando lo piove non vi con l'acqua vina in generale.
0: Ah, di, e poi c'è sempre un rischio di dare una biena o qualcosa così. Allora che qui, visto come le falate, piano piano entrano no a dare e so chi c'ho,
1: Beh, esattamente così, invece di un continente la settimana scorsa, pure a Barcellona, dopo...
0: Ah, è un altro fenomeno questi che si basa.
1: Si parlano, osserva nulla.
0: No, è un cubiglio, e poi, so che diciamo l'episodio Sevenol, si conosceva un fenomeno in radio, e Berghi si è assicurato di avere piene dappertutto, acqua in quantità, e gas si ritrovano sotto l'acqua, i letti di fiumi sbordano, di un scempio.
1: Un fiume, un'acqua simbole, un fiume, quando è pieno, buon domani è rivolta come l'era. No, questo sono acqua, ma si può mica comandare di nuovo.
0: No, questi è bellissimo. Tutti gli anni a Sebe Gagosti ritroviamo questi fenomeni di tempo, non c'è un mezzogiorno in Francia, è assai localizzato in noi.
1: Boh, il principio è buono, allora aspettiamo a darci di dire una soia.
0: Spiego che non sarà di un mica solo.
1: Speriamo.
0: Allora, una bella giornata e provvita a domani.
1: A domani.
0: A beige. Era un nostro amico Giuseppe, dunque, bello contento che lei aveva assistito a sa prima qua da Boi Barretti Mesi. E bella che si capisce che più di questo è un'acqua che è venuta come lo giuria. Dunque, tanto meglio. Allora, aspettiamo se vede un rinsegnamento a domandare, a far passare un'espressione, una poesia, una canzone. Ci vuole parlare di lingua, vuole parlare di un atelo che è organizzato. Una bezza ideata, poco un premio, ho dovuto di parlare di vostro soggetto in corso. Donc, Pierre della Barola 04 95 30 ui 20 ui 20 ui. Canta a Bobo Lo Gorso e o lamento e o Brigionero.

0: Do io un quarto, passiamo ben corti a ora e ci aspetta il nostro amico Stefano, che saluto. Stefano, buongiorno.
1: Saluto compagno, saluti. Saluto a Giuseppe e a tutti quelli che canali.
0: Saluto a te, saluto. Allora.
1: Allora, stiamo sbrigando uno scagno, aiuto. Gli capisco che mi ha portato questo,
0: Yeah.
1: E c'è un viaggio in inferno, non so se vi racconto, di Natalino di Rusio.
0: Allora, mi pare, io conosco, perché sono sicuro che l'avevo intesa nell'emissione. Allora, non so più se era da te o da qualche sia, ma fa un po' comprendere.

0: Abdi.
1: Ah, il y a tout là-bas, dit nous, durant ta zone, comme tout égal, il y a des générations, il y a sa génération, il y a servi à nous à messe, il l'a dit, nous, hein.
0: Non, mais d'ailleurs, je pégais, au moins, bon, on va dire, l'oubli de que moi, tout, t'es qui, je vais, au ventre. Et là, on parle de l'Adino. Comment on parle de l'Adino?
1: Eh bien, et tu peux se dire qu'au moins, pour que servo d'où à messe, à t'sider, l'ou, in paes, à Rombouizante, là, et qu'à Bajankawa, hein, au Tantanio, pour, vati à messe, il l'a dit, non, hein.
0: On a cherché, toi,
1: non.
0: Io ho detto che dice a messa e ho preso non sappiamo cosa che l'ha mangiato e a serve dice ho so perché mi hai fatto lo che lui dice ah mi fa una pena che ha preso in salsa che pena che lui sti ore ho detto ha detto a me ha detto a te do gol
1: a te non da bon. Allora andiamo per su via di un inferno
0: bon. Allora, viaggio all'inferno ad Adelino e Rusio. Cara amica, avete inteso che si torna dall'inferno, ora io ho compreso che di sotto era eterno, e difesa è all'uscita a chi dentro a Padre Eterno. Spassigliando per l'inferno, vidi tanti preti e frati, condannati in San Piderno e tutto per essere stati avara sopra la terra e un po' troppo effeminati. Guardiano a piedi scalzi, vidi un bulentavillo, per avere aborti falsi, fatto sempre questo e quello, per spirito divertito, o mi dico a cervello. Per un numero infinito di meri e un fuoco assorti, per aver contribuito anche la falsi aborti, ha rubato il comune e fa budare i morti. Per uscire segretari, molti giudici e bacer, giudici supplementari tutti dentro una fornace e ognuno scritto in fronte ogni prova che lo face ogni prova che lo face con 30 più percettori con controllori e notari tesorieri e pagaori tutti quelli di enari di ciò che l'hanno rubato rendono i conti chiari prefetti e sottoprefetti e ministri dell'interno tutti incatenati e stretti, ce n'è per tutto l'inferno, fra tormenta disperati, domandano pietà eterno. C'è dottori speciali, con chi piangono la sua sorte, di salute ufficiali, tutti in presenza della morte, che attestano i suoi letti e li rammentano forte. Deputati e senatori, ce n'è per ogni lato, re quelli imperatori, tutti per aver versato tanto sangue e ingiustamento per la vita di un Stato. Vidi uomini una schiera, spogliati come Cristi, e moltissimi cinera, tutti lacrimosi e tristi, domandai chi ci sono, medicini soppiani, soppiagnottisti. Ma di quello non è stata linguata di Asobena, chissà bene che l'entrata di Lucio libera Arena, un altro sui compagnoli e appronta la catena. Così mio, boh, appena scritto mai capito, così mio l'essenziale di Budone di Mahama, e poi mi ne ritornai e manco una tua più gamma, mi ne libero un signore quando a morte mi chiama. Ecco, questa io ho tagliato appena.
1: No, ma voglio. No, era forse Nadalì, lo buon somica specialista, manca appena. So do io a Farucci che abbiamo parlato delle missioni a Romboisente a un e all'altro, ma era un poeta, come posso dire, che aveva scritto dans la guerra di 70, sa guerra agosti, ma ricordo che mi hanno detto che era assai ingaggiato contro i Wandidi, o Wandidismo di Lebiga, dirà qualcosa che lo combatti appena, sempre noi sono poesie, sicuro. E aveva partecipato, non so più se era un nome o giornale, parecchi giornali, ma ce n'era a Tramuntana, mi pare che dire a Tramuntana, aveva scritto assai con tu che n'entro.
0: È un bello parlato questo, eh?
1: Ah beh, di un parlato da due noi, voglio dire, chi si capisce assai, e chi ci parla direttamente, è bella sicura.
0: Ma che lì, invece parlassi in un latino, questa la sabbia, qua.
1: E anche, Nadalè è assai, come posso dire, non so più quando è nato, ma è morto, non so, a Vina di Osegolo di Genova,

0: Donc era a saibio betu gomo a bonanda keber ma boyui en quoi generation ne di i nostri barenti pe quelli che frequentavano a Jeso a messa hein pare che gunosce no a messa
1: e io ti spiego e così innanzitutto i vecchi a messa era ladino e parlano assai ladino
0: ah beh da tron ci sono edra con una nostra maniera di parla certe parole è ladino spudico hein
1: e era l'unica cosa il ladino
0: questo allora
1: non puoi mica cambiare il lingua creare bare è più vicino all'italiano che dal francese purtroppo francese anche un ladino
0: ma poi dopo è vero che se lo si seguita appena l'evoluzione della lingua e perché se che spesso l'italiano parla manco di lingue surrele sono due lingue sfarante
1: italiani qui capisco
0: ah beh come noi io capisco abbastanza bene italiani in
1: io c'è un amico che viene da Luca era l'antenato erano così
0: allora in galore è un po' più particolare
1: ma galorese è così capisco più un galpese come li faccio in cui
0: Iliami qui galorese posto che parecchi corsi erano gula è vero che
1: non è mica per disprezzare un po'
0: no ma è la voce
1: capisco manca appena
0: d'altronde c'è una canzone regionale la duetta Isha che si chiama Agorsicana che ha avuto i droit in internet donc c'è una canzone che parla di una gorsa eccetera e di un canto regionale di queste regioni di Sardegna.
1: Ma sai che l'altra sera stavo a sentire canzoni con Francesa che questi, sai che l'ha fatta qua, non tu sei schietto. Parla tutto quello che lui dice.
0: Ma guarda, quella che passa a radio.
1: Che passa a radio.
0: D'accordo.
1: Questo è tutto quello che lui dice. Non so mica dove andiamo, ma anche lui che andiamo a impettare.
0: In tutti i casi ci andiamo.
1: Non sento appena. L'erbivore l'hai visto lui?
0: No, l'erbivore di a me aspetta di vai esigere.
1: È curato di me, ma è curato di notte. Gli ho detto, come mi mandate, si è ritirato per un ritratto in Antaburta, ma a me erano le giorni di sera.
0: D'accordo, è radioso un luogo.
1: Radioso, ho praticato anch'io a stagione.
0: Non deve mica che
1: sono mica professore di filosofia io. Faccio mica il suo casimone, faccio io. Buoni,
0: vale, questi lì, ha avuto so che qui legno, lì.
1: Va bene.
0: Una bella giornata, a beige. E un saluto, bella figura, al nostro amico comune, Gianluca. Una canzone scritta da Gian Pedro Ristori, cantata di così bella maniera da Angela Podentini, e è una canzone che ci parla a tutti, o tempo che passa.

E provitemo, Angelo Podantini. Un concerto che si è abbassato questo sabato in corte, in nuova chiesa, l'Annunziata, di un concerto per Chloé, hanno partecipato i due gruppi di Isoladine e di Tiardiluna. La partecipazione sarà dunque data all'associo di Justizia per Chloé, dunque questo sabato, nove e sera, in corte, a chiesa di l'Annunziata. Allez, continuiamo aspettando la vostra partecipazione al gruppo Sordianti, il 80 e con bello ricordo, come...

tantasi per sa canzone di Surdianti. Allez, baspete, mo sempre intanto parliamo ancora con Stefano Igotti di Nadalello Sarro, che è un subueda di un paese in Russia. Allora, aspettando la vostra partecipazione, e ma sta sento una badilla rosinca giusto appunto, con André Ferrigi, Etienne Moretti e Filippo Rocchi.

Che voce in uva, era, e questa fu registrata di Radio Basso a fine di suo percorso, hein, ma aveva sempre un ton che sa voce linda e suo verso che stuccava magnifico di ridurre sa voce di Tony Tog e sa canzone. Allora, adesso obbligate di cambiare e di mettere una canzonaccia, mica una canzone a corsa. Sono andato mica una telefonata dopo a Patrizia Gattagica, ma sicuro che c'avete diritto, metteremmo su mica, allora, su mica deciso, o andiamo a mettere Rullo Iglesias o andiamo a mettere i famosi To Be Free, eh? Allora, fate qualcosa così no, nemmeno mi bar, eh? Allora, Patrizia Gattagica con piacere, ma sento i sovaggi.

0: Bianca Melo Pasquale, perché allez andiamo a Augastella con Bertolome, un gran piège a Ridroemo. Buongiorno a voi.
1: Buongiorno.
0: Come andiamo?
1: Buongiorno a ognuno.
0: Vi ringrazio di telefonare, che mi senti appena solo.
1: Non serve, che è meglio che...
0: Non serve.
1: L'emissione è poi 20 anni, ma
0: sentite,
1: non serve oggi,
0: di una valza... Era per stuzzicare appena i nostri amici. D'accordo.
1: Allora, già avanti tutto io avevo una pensata per tutta la famiglia di Antonio Giosi, perché eri buono, io mi capo su da fa, e poi più io conosco
0: Giannone,
1: e... ognuno, la sua moglie e il suo figliolo, ognuno.
0: Bella, di sicuro.
1: Di sicuro, ma... Allora, come i cogli sono stati avviati appena all'improvviso, perché agli inteso che non c'era nemmeno, allora giusto mica troppo a fare.
0: No, non è mica che non c'è nemmeno, è che non si muovono, hai anteve.
1: Ma se non sapesse di questo cambiamento di tempo,
0: come
1: uso noi, io mi ne casco tutti gli anni. E le casque sono.
0: È vero che forse che l'ora è un convene tanto.
1: Io non so se perché mettiamo, è così, Quando eravamo giovani dormiamo, ma va.
0: Mi venne la benciola anche a me, dunque.
1: Venne la benciola. E poi siamo qui senza far nulla, dopo vi via il sonno.
0: È vero, è vero.
1: Allora, perché qui piove, poi io ogni piove.
0: Ma tanto meglio, mi girete,
1: E allora, dopo siamo sicuri che siamo in un pantano, sempre pure, c'è un lozzo. Ma ha fatto, ma siamo in casa, dopo io non c'è la penciola. Allora, è per questo che io certi volte voglio viaggiare appena e proprio tragulineggio. Quando viaggio, tragulineggio, voglio come i tragulini che erano un corpo a diritto, un corpo a manca, io sono gli stessi, un viaggio più sicuro.
0: Ah, d'accordo.
1: Allora, tragulineggio.
0: D'accordo. Tragulineggio, io pensavo che era che aveva piuttosto senso d'andare in ogni luogo, di girare assai.
1: Beh, andare da un corpo a diritto, un corpo a manco.
0: Di come... D'accordo.
1: Certo, avevo ora di casca e poi passano le vetture e dico, come mi prendi mica su. Tragulinate come andata a diritto, andata a manco.
0: Ribiade o
1: a favore o... a tribù.
0: Voilà, ribiade o senso di un dragolino.
1: Si ribia o senso
0: di un dragolino. La faria trenega così, tac.
1: Trenega, perché non c'è più basso sicuro.
0: Dopo.
1: Volete forse, cioè sapere invecchiare così.
0: Cioè cercare di invecchiare il meglio possibile.
1: Tutte non invecchiare mica troppo i gobbo.
0: È vero, questo è ciò che conta o più.
1: Dopo allora sì, c'è qualche sia che oggi è capace di guardare qualche sia che vi parla, domani non l'avete fatto nulla, è capace di passare un vi parla giù. Allora, e poi l'indomani è capace di capace, a comprare ciò. Allora sì, c'è questo è fatto a tici come i pittori.
0: Allora aspettate, allora, questo?
1: È fatto a tici come i pittori.
0: È fatto a tici? Come
1: perché i pittori, se vuole, non hanno mica sempre a olio di vigne. Cioè lui venga a olio come...
0: È magnifico, questo...
1: È fatto a tici come i pittori. Ma è vecchio questa espressione.
0: Ah no, ma senti, allora, ma sicuro che è la prima volta che sento,
1: No, questo è vecchio.
0: Ah, d'accordo.
1: È fatto a tici come i pittori, vediamo.
0: Ah beh, magnifico, perché, capisco, e trovo che è magnifico.
1: Non mica i dici, ma lì c'è
0: non si capisce mai un senso, ma la sento per la prima volta.
1: Se così devo dire male hai un po' di gente addosso, si deve tutto fare uno stretch, un bisogno di mica troppo arrangiato, dice oggi è mercato usetto all'osso.
0: Io conosco semplicemente mercato usetto.
1: Mercato usetto, allora non so mica perché che lì già aggiustano in un osso. Oggi è mercato usetto all'osso, ai buchi.
0: Ci sarà una ragione?
1: Una ragione?
0: Conosco mica, ma...
1: Anche io, ma noi siamo così.
0: Oggi è mercato usetto, come per dire.
1: Io mercato usetto.
0: Metto si bestudo, Gusti.
1: Io come me male... Bestudo.
0: Perché e poi badi a sapete perché di usete manchevo? Né usete nell'osso?
1: No, usete nell'osso.
0: C'era un rapporto con un gioco di gatti?
1: Usete
0: bello? Usete bello questo?
1: Perché usete bello?
0: Quello di Ascoba, usete bello?
1: Io mi piace giocare a Ascoba.
0: Forse c'è un rapporto con qui, a sapere?
1: Usete bello. c'était
0: bello, perché se... allora Mercauset è seria piuttosto che tu, no?
1: E si... te li ha
0: seria piuttosto che il contrario, io. Ah.
1: Ciò che ne chiesano può essere che ci sono che...
0: A Gigerano, sembra.
1: Gigerano. Dopo, se vede le persone anziane, stacca, hanno sempre un cortellino.
0: Ie, ie, ie.
1: Un cortellino. Lo chiamano Udimperino.
0: Udimperino, ie, ie, ie.
1: Perché un mamma lo ha sempre.
0: Udimperino. Ben, era forse a Iadam per raccontare in francese, fare la trompe. Sapete, avviare la lama.
1: E a mettere e poi a trompare un lato.
0: E quelli a Adam per raccontare.
1: Ie, Udimperino.
0: Udimperino, ben, era da gusti forse.
1: Io già t'imperò là, ma ovvero quando lo...
0: La Trump.
1: La Trump. Dopo, vedete, quando ho un piccolo giardinuccio accanto a casa, un giardinetto, io gulello, la chiamano sempre i tempi, questo bei piccoli legumi.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: La chiamano in una bastina.
0: A bastina?
1: A bastina, è una bastina che è giusto una giusella sotto la base, sotto la finestra, vicino alla busta.
0: Fate una differenza tra una bastina e una gurtalina.
1: A gurtalina?
0: Non è mai intesa gurtalina?
1: Sì, l'ho intesa, ma...
0: Non sapete mica se è la stessa cosa?
1: No, a gurtalina non so mica se è vicino a...
0: E mi bar, mi bar è
1: un cortalino.
0: Un la voglio mica certa, ma mi bar è da ventesimo così, ma salva verità.
1: E poi vuoi avere un cervello in viaggio, per tanto mi scordo di tutto, allora.
0: No, ma ne approfitto per domandare di nuovo a tutto ognuno.
1: Questa so con la giuntesa.
0: C'è d'altronde un bello libro di poesia di Sonia Moretti che si chiama Poesia di Agurtalina.
1: Ma
0: giusto per così passando.
1: Allora, la bastina, dunque, ma che lei è una giusella, un ciusello vicino a casa, questa la sua. Ma dopo c'è un bastino.
0: Yeah.
1: Un bastino è piuttosto quando abbiamo piantato una vigna nuova, qualche piede di vigna nuova, ma un terreno non è mai stato coltivato, vedete?
0: Ah, d'accordo, lì è vergine di giraggio.
1: Sì, è vergine, tanto dicono un bastino, questa vigna costiera chiamano un bastino.
0: D'accordo, vigna vierge.
1: Allora c'è un bastino e un bastino, maschile e l'altra femminile è uno maschile.
0: Ecco, allora, un'ultima parola perché dopo manca allora, l'attualità. Se vuoi l'avete un'ultima,
1: no,
0: così,
1: allora, no, non ho più nulla.
0: Bon, vabbè, di maniera...
1: Ah. Yeah. Aprimo un ciampo, lei aprimo...
0: E che,
1: io... E che io aprimo il capato di Gabaeda, aprimo un ciampo e passa delle racce, vedete?
0: Yeah, questa conoscia. Ma quella di questo ha fatto...
1: È fatta a Ticci come Vito.
0: È segno che sono sempre giovane, io. Sono obbligata a lasciarvi per tutto il mio che gli andiamo all'attualità. Ma abbraccio forte.
1: Allez,
0: una bella giornata, belge. Il est 15h, merci d'être avec nous. On se retrouve pour, et je le dis pour Joseph Dalad, le mari droit d'Aguiapogo. En attendant 15h, l'essentiel de l'actualité avec vous, Alexandre Sanguinetti. Bonjour.
2: Bonjour Jean-Charles, bonjour à toutes et à tous. À la une, la mobilisation des lycéens, mobilisation douchée ce matin à Bastia par une pluie battante. Une trentaine de jeunes a bien tenté un cortège entre le palais de justice et la préfecture avant de renoncer pour un nouveau rassemblement annoncé cet après-midi. En revanche, les établissements secondaires étaient bien bloqués. Aux quatre coins de la Corse ce matin, Ajaccio, Bastia, Sartène, le Fiumourbou, le centre. Les lycéens demandent toujours des moyens adaptés, des profs remplacés, des locaux rénovés ou encore une révision de Parcoursup. Une réunion doit avoir lieu demain entre les représentants des lycéens, le rectorat et la collectivité de Corse. La politique, Gilles Simeone, invité de Puigdegament, au menu l'investissement, les finances, les rapports politiques au sein de la municipalité bastiaise. Également président de l'établissement public du commerce et de l'industrie, le maire de Bastia fait face à un contexte social. On s'en rend compte particulièrement tendu. Enfin, ancien président de l'exécutif, il n'a pas abandonné son dossier engagé il y a presque 5 ans, l'autonomie de la Corse. Puigdegament avec Gilles Simeone au micro d'Hélène Battini. Ce sera en rediff à partir de 19h à la radio et quand vous voulez sur notre site ici RCFM. En sport, 31e édition du Tour de Corse à la voile. Elle débute aujourd'hui. Elle se poursuivra jusqu'au dimanche 11 octobre. Il y a d'abord la Bonifacio IRC Cup, une épreuve européenne comptant pour le championnat du monde et qui verra s'affronter 10 participants en plusieurs manches entre aujourd'hui et demain donc à Bonifacio. Et puis ensuite, à partir de jeudi, le traditionnel Tour de Corse avec cette fois 44 voiliers engagés. Le sport, c'est également le Tour de Corse, mais automobile cette fois, automobile et historique. Sa 26e édition a débuté en fin de matinée. 446 équipages étaient sur la ligne de départ à Calvi ce matin. Et ils sont donc partis pour 1000 km de course. L'arrivée est prévue samedi et ce sera toujours à Calvi.
0: Pour le Tour de Corse à la voix, j'espère que ça se passera mieux que les gamins hier au large de Bastia.
2: Oui, heureusement, il n'y a pas eu de mal.
0: Bonne chance à tout le monde. Merci Alexandre Biridro et Raymond Aquatro. Allez, d'agu à pog au Poiret de Gontinois à partir du bas, hein, d'Iro Guatro dans l'Antagin, que Drantaou et Bintiou et Bintiou et Marie Droit Soubidou, on a téléphoné à nous.
3: RTFM, Didéa Ostra, Giancarlo Marci.
0: FM Ubiat, ça soube doit dire pour une nalade. Oui, c'est bon jour, non?
4: Bon jour, il y a un cas, il y a tout, mais il y a tiré, sinon, ça donne
0: gouchard. Et des gabis, donc il tire une minacce, Agusti.
4: Ah, oui, oui.
0: La grosse minacce, hein, ce cabas, j'ai affaire.
4: Il y avait travail à faire les hommes français.
0: Espagnol, plutôt, je te comprends, Rodio Iglesias.
4: Mais il y a ces hommes étambi qui est aux ardes.
0: Mais dopo vemmo il giro di un Mediterraneo,
4: eh? Allora, è venuto a Bartolomeo, beh, tutti questi parodi non ne conoscevo quasi mica.
0: Né Pastina né Pastino, eh?
4: Qui è un diamantese, questi parodi, eh?
0: E l'espressione è in uno, la conoscete mica?
4: No, di un pittore.
0: È fatta a Ticcio come i pittori?
4: No. È una diamantese qui.
0: Beh, non allora, io.
4: Quando io piglio il ripiglio, la gli scrivo a tutti, perché beh. Non conoscevo ancora.
0: È fatto a Ticcio come i Vittori.
4: Come i Vittori, ah.
0: Magnifico.
4: Ah, beh, se no, pensavo, gli ho detto, oh, c'è la crea, bon, prima senza va pulita, che sostegno tutti i sigioni, perché, bon, comunque, come un'educazione nazionale, so, conosco ciò che i problemi che si pone in Sava, soprattutto sul Parcoursup, visto allora.
0: A Parcoursup ci ha dato anche come violo all'epoca, era il principio di Parcoursup, quando è passato quello, e vero che assai complicato. E poi trovo personalmente che c'è un'epoca di possibilità ai giovani più tardi, perché spesso... Passato a scegliere, è vero che certi si sono, hanno scoperto una passione, si sono detti adesso appena di a scuola e uso sistema e trovavano forse una via che sbucava in un mestiere. Oggi c'è la scelta aperta, non so più se è da secondo o da prima, e basicamente la vostra vita è a conseguenza di una scelta fatta a 15 anni, appena brisci con un che drogo.
4: È sicuro, non è mega normale.
0: Mi pare, per avere conosciuto altre cose.
4: È vero che c'è stato non so quanto ministro in 10 anni, non si conosce neanche più i ministri.
0: No, ce n'è uno all'anno, tutti gli anni ce n'è uno che cambia.
4: Allora, come era Marziale a fare? Boh. Sicuro, ma c'è mica di ricevuti i sguasti da fare, ma tanto chi deve manifestare, è vero che c'è da chi manifestare.
0: Ieri non poi condizioni di lavoro, ci ne siamo abituati durante i galori di quest'estate. Allora, i berghi dopo diranno, ma chi sanno la mia, sono giovani, i professori. Io mi ammento a scuola, so chi prepara a società di domani e di un pilastro di società, a scuola, a salute, a giustizia, caribe delle cose che sono conosciute da tutti, ma una scuola forte con condizioni normali è certa che può accompagnare i giovani d'un'altra maniera.
4: Guardo più niente che può fare il mestiere.
0: Beh, diventa avanti era ricercato, oggi di appena lagato appena da canto, no, dai giovani. No, ma è bene che...
4: Si arragnerà.
0: Beh, speriamo, cioè sempre spera che si troverà un acconsento, eh?
4: Allora, dopo io parlavo, non c'era mica Vatedi, non c'era mica Veno, perché quest'anno è sicchina, tutti i pastori. Allora, io che ho pensato, io quando era milione, si tedi, pastori, animali, poi ce n'era, ci sono i pastori, ma tanto... Ce n'era assai di più, c'era assai animali, piccoli, vacche, capri, non compravano mai veno, facevano mai bene un veno, perché ogni scorro c'era una pila di veno.
0: Mm-hmm.
4: Allora, mica fatto così, ma in cui lascia anche dei tane e tutto, in certi luoghi piani e tutto, pulire ne va, un pubblico di non meccanica mai, conteva un poco di veno, a pure due qui.
0: Alors, dis-moi, si vrai que les terrains sont travaillés pour via des gens, ou des gens d'arrivée, mais on ne bâche pas, ça, ce n'est pas vrai. Dopo, a raison, non, c'est vrai que c'est vrai que nous pourrions bien ça comme voi, comme vous, avec tout ce spazio, et avoir que les machines sont présentes, comme vous, on ne sait pas abbastanza, déjà, de provision. Può essere un problema di volontario, io non lo so, non so mica.
4: Non so mica, perché prima, quando facevo la mano, in chi va, ce l'aiuti, e dappertutto, come non scorro,
0: era coltivato,
4: facevo una piola di vero. Boh, mica, sicura, va, un po' più fa. Ma dico, in certe luoghi ci sono i pianuri, boh, io vengo qui, accanto a me, ci sono i... un baccaglio ne che faci per uvace ne tanno un terreno
0: ma parecchi uvace lo contunque sempre
4: tanno un poco di vero paese ma è vero che soprattutto quest'anno no? Un'annata ci
0: si e quest'anno è un'annata particolare anche quelle che forse hanno fatto
4: dopo è Lugna qui vicino tutti i gammiocchi bene perché costa caro a fare
0: beh l'istessa cosa si può mandare come chi facendo entrare appena di noi di latte allora chi si vorrebbe bruciare bon, non ho mica risposte e poi non voglio mica mettere dentro una professione ma come chi c'è di noi luoghi bene l'olio che bene allora è trasformato a garne in noi bene in noi assai da uvora trasformato qui d'accordo sopra luogo ma forse che l'agricoltore è di un mondo particolare, non conosco mica, dunque è difficile.
4: A carne qui io c'è la carne al corso, trovo sempre la carne al corso, pure di grande surfassa.
0: No, ma puoi dire anche assai, no. Dunque. Ma gli stessi a bere un pesce è poco in noi.
4: Ma un pesce è lui, ma.
0: Un corso mica, ci sarà forse parecchio ragione.
4: I mesi che detane o continente, soffo poi verso Bastia, cioè poi sono un salicè, perché qua...
0: Ma forse assente provvisionale, cioè, sono i vondi che sono poveri, di risorsa che manca.
4: È sicuro, ma ci sono le cose, i crabbe blu.
0: Ah, questo allora, voilà, domani se lo c'è se lo c'è droga, c'è di che fa fortuna con qui, perché non è di più che qui
4: ce n'è uno un giorno che sta qui accanto a me che gli piace a pescare è andato da qui per tutto in Liguria e ne ha giunti
0: ma ne abbiamo dei sacchi pieni
4: i mandati sono buoni
0: chi sono buoni? Sono scucinati e poi ridruati
4: i poli li vendono in quantità se fa via
0: ma i droati anche nell'osteria sono probosti fai provato il giro senza avere conoscenza ma ero obbligato di barna
4: non si conosce nulla si può parlare di tutto
0: esatto allora, so che io sempre poi, di regola sono mica i specialisti che parlano meglio non di guberie
4: allora saluto a tutti
0: saluto a voi una bella giornata
4: qualche
0: ciao io ci capito da ridu che ad abbassare da voi
4: saluto
0: a voi
4: buona
0: giornata a
4: tutti a belge.
0: Allez, passiamo a mano e andiamo a ridroit Gabi Dugumbento d'Alando. Gabi, salute. Salute.
5: Mi sono scusato di Venderi. Mi sono scusato di salutare tutto il mondo, Venderi.
0: Oh, bene, va.
5: Io vado a saluti per i passati. A Bertero Mille, a Giuseppe, a tutti, la vera di chiamata là. Un amico Stefano, che è teso. A voi, a questa squadra e tutti quelli che chiamerò.
0: Ecco, vi ringraziamo tutti.
5: Allora, la gente che fa la canzone, guardate già Marco Lenz che dice la canzone. Mi credete passato.
0: Qual è? Non è di passato un nebo che non so più.
5: No, ma magari dico una passata. Una mano a tempagione.
0: Ah, sì.
5: Dal soggetto delle mani. Una mano a tempagione, dal soggetto delle mani. E vittona tu un cavallo giù, che mangiamo il cacchettero. Che ti dici che mangiare, se mi guariamo ancora.
0: Se mi guariamo, io conosco.
5: Allora, voglio mancare due passate, un link. Tutti per 20 anni, dall'isola di paesi. che ne scordano di Ugus, subito ai primi mesi, alla vino sanno più delle Ugusso francesi.
0: Ne sono 30 anni che l'ha fatto. Gli agonisce di non questa, la juantesa, o letto, non so più.
5: O signore Padeoi,
0: chi si dobbiamo
5: sovrano? Chi si dobbiamo sovrano? Cacciate il girannoio, e ne va nel verano, e mettete lo cervello a quello coneano.
0: Coneano, e
5: sono passate un zinc.
0: Beh, sono belle passate queste. Sono belle passate.
5: Ne ho detto un'altra.
0: Ah, io con piacere, io mi piace, non assai.
5: Allora, lasciami vedere di scrivo su quello che dico, un mondo disgraziato, se di a te ha fatto astuto, e a me scemo suonato, se ne cagive rette, un me ne ho scambiato.
0: Un me ne ho?
5: Scabbiato.
0: Scabbiato, d'accordo.
5: Sì, ne cadi due rette, o meno scabbiato.
0: D'accordo. Eh? Ah, sono tutte magnifiche.
5: Questo è fatto un sermonaccio, l'ha fatto.
0: Ah, d'accordo. Eh beh, spiritoso, assai.
5: Spiritoso. Per giugno in cima a cresta, così cuda cullata, c'è la razza lavorista, molto puntana e alata, precipita e ci per percorrilla, che era bello la guardata.
0: Non ho mica capito, mi scuso.
5: Volta, si travassa la burista. Volta, puntana e alata. E puntana e alata, che era appena di lungo.
0: Io con due me, c'è uno che si chiama così, una puntana e alata.
5: Spicciamoci un pucarillo. Cavà vende la bucciata. Appena fuori la bucciata.
0: Hai già capito.
5: Poi si è fatto in ultimo un buzinco.
0: Ah, d'accordo. Noi c'è di nuovo a Lecce Ayalada, cioè a Fontana Ayalada e a Lecce Ayalada di nuovo. Cullando per andare due noi, è vero che c'è di noi su nome gusti. E perché quella è una di amica, ma una sera per fortuna, te ci uiga stagni gote, e moga abbracciar di luna, mi barriano giù a notte. Dopo esegui un'amica quella che è stata cantata da Tony Toga, ce n'è un'altra conosciuta che bon, dice di amica qui, ma di appena olle, dunque mi ne passo io.
5: Oh, è bello, vi lascio tranquillo.
0: Ah, ma sono contento di essere con voi, sono tranquillo con voi e in
5: noi. Sto
0: assente
5: tutti
0: io. Asso, capito.
5: Sto assente, non posso mica sempre. Quando
0: vado
5: una malata, si può mica
0: fare come voi. Fate come Bobo Ed, noi sapete che qui siete in casa vostra.
5: Ma
0: ringraziamo. Domani penso che mi va l'emissione e mi riesce a fare l'emissione. Allora, ma continua, ci avviciniamo piano piano a fine dell'emissione, ma c'è assai tempo d'orna. Allora, avevamo Angelo, un ponteale, ciao, cosa saluto? Angelo, buongiorno.
6: Ciao, Bianca, salute a tutti.
0: Salute.
6: Bon, allora, ti parlato, mi parlo un poco, la scrivere, si è parlato un poco di un mele e di tutto ciò che c'era.
0: Cercavano un'espressione con l'ab, con l'exam, eccetera.
6: Sì, voilà. Ma allora andiamo a crescere un poco, perché allora l'abeille di l'ab nostrale è nera e pillacciuta. Ha la sua lingua longa e in punta di esobatte ci sono i belli saccuccelli.
0: Chiamano i saccuccelli questi, di cusani, petit cusani.
6: E con quello che la porta un mele.
0: L'amma piuttosto, le polline.
6: Allora, le mâle del faubourdon, la paccione o il giarone.
0: O giarone.

0: Ouais, à Madrid, là.
1: Pour les singes, on les samme.
0: Hein.
1: La larve d'abeille, il y a un bollo. Dopo, le pollen, il y a l'amaco.
0: L'amago.
1: La gelée royale, il y a un sgotto brutto dall'abe operae, quelle che facciano tutto. Mm-hmm. Un ettaro di rum.
0: Ah, la ruche. Ah, rum, d'accord.
1: La ruche di ugno fatto ieri. Dopo, l'abeille ouvrière est quelle qui fait tutto, bulisce i favi, nutrisce le larve. In tempo di forti calori è dall'aria a ugno.
0: Ah, d'accordo.
1: C'è un climatizzore.
0: In una certa maniera, sì. Non ma capisco,
1: A ruscio sauvage, l'ernaggio, l'arnaggio, occasionalmente a ugna reccia.
0: D'accordo.
1: O propolis di agera stuga o a beige rossa. Dopo le vin de miel o l'idromel in corso si dice vino murzo o vino melato, ma c'è da sti nomi.
0: Ah, vino melato e vino murzo, d'accordo, l'idromel.
1: Dei tempi che... Allora, quando li vestivano veste tutto, beviano.
0: E l'idromel è ragunisciuto da tempo di... Le Gaulois, i famosi.
1: Dei paesi nordici,
0: Dopo...
1: Assai, avanti un vino.
0: Ci ricordiamo di Aviurette, di Asterix e Obelix, che tra la Cervoise e l'idromel, beviano guerre.
1: E poi voglio un consiglio.
0: Ah,
1: allora, tutta dopo una poesia.
0: Allez.
1: Con tutta questa scelta della nostra macchia, con mele di Uerano, di Clementine o di Larbuccio, con quello di Ascopa, di Ubiombone o di Ginestra, con quello di fiori, di mucci, di lecce e di calicius.
0: Ah, o galibo, sì.
1: O galibo, sì. Dopo, o un mele di estate con i fiori di frutti, o un mele di castagni, come ne poi qua su, o astro, perché castagni ce n'è dappertutto, o un mele d'autunno con aroma di albidro, allora c'è avec la fleur
0: d'arbousier.
1: Allora, tutto il nostro mele, chi di AOP, allora, comprate un nostro mele, mica un mele che viene da fuori.
0: Ah no, c'è più un mele corso.
1: È tossico, sapete che non si sa mica dove livello, poi è tossico e poi c'è un pacchetto di zucchero.
0: Ce n'è che fabbricano un mele.
1: C'è più zucchero che mele.
0: A spesso viene dall'Asia, voglio mica disprezzare, ma è vero che si assumi un mele, ma ne manca appena mele.
1: E mele zuccherata.
0: No, è zucchero con gusto di un mele.
1: Allora, quindi un lamento di labba, la duetta può essere un po' di anni fa, mi ricordavo.
0: Un facenunda,
1: Di poesia di Rinaldo Gotti.
0: Ah, ulala, oie.
1: Ma chi te eravamo giovato, tu chi stava così bene? In casa di l'antichi che t'era toccata a te. Ma a Doburta se torna giosa, dimmi perché. Per me, questa verde natura, salega o rugione, la gelli so nei rigocchi, ma è spento un rugone che bruciava un'antasia e che scalava un'unione. Dall'alba a tramonto giro tutta la campagna, abbatto ogni fioraggio, bogo da ammaccia bagna, coglio l'ammacco più buono.
0: Un lamago.
1: Lamago più buono.
0: E le pollen, per così ai nostri amici.
1: Da gura ogni magagna, Ecco, sta la poesia.
0: Rinato Rinato Gudi di un speciale, ha una maestria e un tercano e la lingua, allora un tercano e la lingua.

0: Allora sentite.
1: Sì, si giure tu mone.
0: Allora, salutatemi a Maiara Bey.
1: Allora,
0: non ti risente tutto ciò che dice su Drawai, di Umele, di Lab, tutte queste parole su Zabefa, perché di un Zabefa millenario, tramandato sino a oggi, e naturale, più naturale che Umele, non so mica se è un prodotto, ci sarà, ma mica di più, ma mica di meno, manca appena. Poi abbiamo attorno un'ultima telefonata, dopo il gruppo di una Viera Nova, che piano piano prepara un disco nuovo che escerà da qui a poco, di sicuro tenerebbe a capo di tutto questo. Intanto ritroviamo questa canzone, un 2 da 8.

Naviarano, sentite, ben, giungimo, facissimo, infatti, siamo giunti a fine l'emissione per oggi, a già ringraziare i partecipanti, quelli che ci hanno seguito e poi quelli che ci biglieranno più tardi, da ringraziare di nuovo a Ugo, a Dume, a Mariangela, a Sabed, un po' di ridurre l'emissione, un coup d'aria, perché era un'emissione appena particolare, nel senso che mi reso omaggio, e poi Montezo Parecchie testimonianze di quelli che sono abbezzati all'emissione, Parecchie canzoni di Antonio Giosino. Donc, questa boia di ridroit, quella d'oggi è di noi. Domani, spero che non sono quasi sicuro, almeno che lo ci sia un cambiamento, ma non credo mica, ridroeremo donc a Giangiase Pouvranchi. A tutti, vi brigo una bella fine giornata e a sentirci domani se Dio vuole.

0: jamais l'occasion de faire deux fois une première impression. J'en profite pour te dire que je suis la même que quand on s'est rencontrés, même si autour de nous ça a un peu changé. Est-ce que toi aussi les papillons que t'avais dans le ventre se sont envolés? Est-ce que toi aussi t'avais le trac rien d'y penser? J'ai une idée, on peut faire semblant qu'on se connaît pas ce soir, comme ça qui sait, on pourra peut-être se croiser par hasard.
1: Mais j'aimerais te rencontrer encore pour la première fois et revenir à l'aurore de nos tout premiers pas. Plus me souvenir de ton corps que je ne connaîtrai pas.
2: On va retrouver Christophe Zagal qui nous propose cette deuxième étape dans la région de Fiumorbo-Castel. On va aller à Caltzarel à la rencontre d'un jeune Fiumorbaccio. Il est passionné de culture et d'histoire. Il s'appelle San Piero Mari.
3: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
4: Caltzarel a confine a Trebbia e di Castel di Fiumorbo. Di qui che moridro a San Piero Mari. Originario di Aghisunaccia, o giovane si è appassionato per la storia e la cultura di Usorudion.
5: Donc, ho fatto i miei corsi all'Università di Corsica, i miei studi all'Università di Corsica, e ho fatto soprattutto studi di storia e appena di studi corsi per allargare appena le mie conoscenze. Sono sempre stato impegnato in associ da poi quasi una decina d'anni, di qualcosa che è assai importante per me. Soprattutto impegnati in l'associ all'Area 75 Memoria di Fiumorbo, perché è assai assai importante, penso, di provare a far conoscere la nostra storia e a sviluppare tutto ciò che tocca a trasmissione, ma soprattutto per la popolazione locale.
4: Ma di dove veniva la parola Fiumorbo?
5: Ci sono due o tre possibilità. La prima si dice che a Bocca spesso è chiusa, dunque bon, è cieco di Fiumorbo. D'altri dicono che è perché Fiumorbo è coperto di vegetazione. E dopo c'è un'altra teoria che dice che Urbu è una deformazione di un latino urbs, infine che sarebbe legato a città antica d'Aleria. Cioè sapete che una città antica è composta da una, ciò che si chiama una cora, di appena di geradio spazio di vita di a città, e infine il Fiumorbo, quando noi uvranchemo, passemo verso a l'urbano, donc verso la città. Ciò che è interessante a sapere è che Fiumorbo è sempre stato, infine, una confina tra un luogo e l'altro, o Rudiorno e l'altro, o tra il Castello e il Fiumorbo.
4: Prova a trasmettere le due generazioni a storia, a cultura e al patrimonio di Fiumorbo, sono speranze di San Piero Mari.
6: Ici RCFM.

0: Francis Cabrel et cette chanson qu'il avait composée pour sa fille Sarbacane. On va nous retrouver un autre personnage, Lili Nago, Angela Podentigne, Redouré Mazogro Nago.
1: Ici RCFM.
2: Si moi, j'ai un Lili et Babon et Guichos en casa, perché chi fu raggiù temporale, tagliano e salvano l'erba da vacca bell'inguerno. Verson de giorno a vacenda e compia e udempe sempre duppado. Che mamma andia oggi o mamma, dice a Giuccia. Ah, oggi uliava una bella vrità dai bommi. Se tu mi vuoi aiuta, mamma ne s'accorge che stamane non c'è mica ue. Un simo mica valà di aragoglie lì, in pudinaggio, per via di udempo sicuramente, fa il guigio a bone. Besti di ue, chi piove? Lilina gore, valganchio, no amo giuccia. Adiuava in furia e più e troppo. Tan crucia. Domani c'è a scuola e non ci vorrebbe mica che tu sia malata. E babone si veste i blasti, con giallo. E poi va in furia. Lilina usegui da gondotti a reda un bortello nebbioso. Ecco chi da qui a una stonda, babone, rigolda, croscio come un piulello, ha di un ragolto de giove, una bella frittata, ci sorterà. E dice mamma, non ti inchieda. Aio Lilina, aiutami, c'ho la sbuccia i bombi e tazzali. Ecco a una maio e a giuccia che si mette in faccenda per appunta a merenda. E babone accadizza un vogo cercando da sua sapena, da sua isobanni e isoscarpi, crosci labi. Ecco, allora oggi abbiamo imparato. Temporale, tagliano, salvano, tavacco, accorge, frittata, ragoglie, incrocia, plastico, seguita, nebbioso, faccenda, accadizza.
1: Ici RCFM.

0: Vous écoutez ici.
1: Ici, RCFM.
2: Dans un instant, vous allez retrouver l'info avec la rédaction d'RCFM, puis ensuite ce sera jusqu'à 19h, Evelyne Fontane. On sépare avec une très très belle poésie de notre ami Stefano Iso, un nanta solo magnifique, bene, tout da Ugello, ou logo si chiama Baued, con sa poésie a bibrigo una bella fine giornata, et a trovaci domani avec notre professeur Edion Gazier Pouvranchi, a partesi da 2 ore. Alors, à tutti, au più bello, et à domani, Zidiol.
0: Ici RCFM.
3: A me è toccato che sta un niuro bianco e ho verificato una cossura di tuo cervale. Papiattassi da vento sempre ad annevicarlo, ma siamo pochi a sapere che un niuro può essere stanco. E ho pinzolo tra luci, ma nemmeno se ne ha visto che di piangini più in basso i tuoi vecchi caseda. Sotto l'antica bracciola di pina di Baveda ci sta la bellezza di un luogo oggi tristo. È nato voce raccamata dai fiori di Abrannata, oggi ci stanno accolti i coloriti vetturi, e si lagna di un vatto, fendo una trista vigura a Santa Vergine Maria sola e ad ispirata. Tu che neri sempre vieganti, tu mi pari affesa, calcicata dai turisti giunti chivi, abbandona, volendo un volto ritratto senza vede che ne tuo puntona, a luna ci nascia, per misura ne mesa, e a tu muovere nei disbiti dopo detti moccati, e ne cerca usi reno di un monte sulla zeda, più lontano da Gulandi, e da sempre ne spera che non ci ogni l'andacciano della sorte scelarata. E vodo solo, ne to luca, spudammi, e poi non mi piento, stendami e presente abbattuto così stanco, o bavete ne cerco sempre la tua vecchia capra bianca, a se venduto il corso o a se cinto il vento. Ecco.
0: RCFM.
1: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Et à 17h17 exactement, nous allons revenir aussi sur une chanson que vous avez tous fredonnée, Bella Ciao. Oui, mais que cache cette chanson? Paul Turchi Doriani vous raconte tout.
1: Bella ciao, si possente, per tutti sti caffè, sti bali, sti fiere d'estate. Oh, bella ciao. Di una canzone italiana indiaulata che face sciaccamana a gente, da giugno a agosto. Ma ti si domandato o bolle di dove la venia? Sarebbe un canto alla mattina appena alzata che celebrava la vittoria di quelle travagliatore di un nord dell'Italia che piantavano un riso e che avevano vinto dritto di travagliare 8 ore per giorno. Oh lì lì, oh là là. Si chiama allora ciao bella, ciao salute o abegi, dipende di estonde. E conta lo stradio dunque di Sterone, appena come un blues cantato dai schiavi in America. Non sa guerra una versione cantata da Giovanna Daffini, imparata da sua mamma.

0: Chiuscia è nato l'inno di resistenza italiana 3 anni dopo la guerra. In de noi il primo a cantare sarà Antoine Ciosi, dopo a canteranno a Cantabu Brugoso e anche gli amagiaresi. Poca sinfonia nostrale, no?
1: Ici, RCFM.

0: Laura Pausini sur les ondes d'RCFM. Si vous le voulez bien, nous allons prendre la direction de Montemayo, en Balagne, pour retrouver Laetitia Giuntini. Nous lui avons tendu notre micro durant une journée. Un moment un petit peu hors du temps, où on parle philosophie, on parle passion pour les animaux, on parle enracinement et élevage. Laetitia Giuntini, invitée de votre émission RIB.
1: Aiutato quasi tutto io, mi sono adiubiato appena aiuto per arreda e piano piano ho costruito io, mi piace a travaillare sola, così faccio tutto come la mi pare. E sono stata fortunata perché aiuterò questo luogo in locazione e il proprietario, bon, era sempre in traccia di gore a prezzo ben pagato, non voglia mai nulla. Donc, au cabo di 3 anni, un giorno mi ha chiamato e ha detto le disarda con tutto il lavoro che hai fatto, se tu sei da consente, andiamo a un notario e sto daranno o di ogo, o di regalo. Voilà, e così si è fatta. E Domenica, ci ha dato una settimana fa. Ha avuto un accidente e una tristezza da monta di perdere a Somo, che è sempre stato un aiuto per i paesani qui di Montemayo e per i paesi intorni, perché partiva ogni mano quasi a Vittura, partiva da Zobanateria di Galinzana. Qua Vittura riempita di bastelle, di bane, di biscotti, e faceva i giri i paesi e porta roba mondiale a tutto il mondo ogni giorno. Andava a burro in dei gas per certi vetti che non si possono più muovere, andava in dei a portare le bane ogni giorno, voilà. Era un tipetto.
2: Non tu un percorso di un mondo dell'agricoltura e dell'alleo, ci sono i momenti assai forti, ci sono persone che sono presenti e poi ci sono altre persone che non vogliono mica di la presenza di un pastore sopra luogo, ma una persona come Dominique è una persona che permette di ripiare fiato.
1: Esatto. È stato un aiuto e è stato un lume un più di fortuna e di forza per me, è vero.
3: Ici RCFM.
0: Laetitia Giuntini, invitée de votre magazine RIB tout au long de cette semaine. Nous ferons la connaissance de ces chèvres, on parlera un petit peu du lieu où elle s'est installée, elle était à Lume, elle est maintenant à Montemayo, et de sa vision de la vie. Elle aurait dû être enseignante de langue corse, elle a choisi l'élevage comme son grand-père. Une belle histoire et une belle rencontre.

0: de gérer pas mal de choses, donc c'est dur. C'est pas toujours évident, mais on est là et on travaille dur pour essayer de réussir ce concept.
1: L'établissement de Marie-Jeanne Paul y est ouvert toute l'année à Santaribarade. La jeune femme espère désormais pouvoir maintenir cette activité et faire perdurer cette histoire familiale. Et dernière rencontre à Santaribarade di Valagna. Dernière rencontre avec un jeune agriculteur, éleveur au vin, oléiculteur et menuisier. On retrouve Jean-Jo Fondacci de Paoli.
2: Et quand pas cuit, non t'a il CFM.
1: L'agriculture est una storia di famiglia. Jean-Jo Fondacci, Rebia, doit Zéuda di Uzoabu, Spari, d'Utropu Brest.
3: Cinque générations, bon, c'est mon drain, tout la lie et l'amande, oui. Alors. Comme Gortio a sempre appris une de la vie, à Ouvragne, enfin, sempre appris à elle, alors bon, tu n'adoras le quelqu'un, tu vois. Il n'adoras le bébé de ses fins, de diventer agriculteur, que. On pouvait avoir extra fort. Tu vas t'aimer grâce à un calvi, ou l'Igi un bastille, ou l'Igi agricole. Et dopo, dopo l'Igi, comme il reste un peu comme moi, bon. Facciamo un caffè dopo sempre gusti, ma un paese so diremo ai 5-6 anni che ci sono quasi tutti io.
1: Un giovane agricoltore ha una decina di terre da lì.
3: So lì che non una cinquantina anni, lì piantati dopo, va giù ai bigo che cadu via do nei pochi tempi fa, so 6 mesi, dopo faccio appena i museri, tutto ciò che ho toccato legno, porte, finestre, volée, tavolon, enfin tavole, poco di tutto. Per cominciare a vendere un latte, dopo la fare che voglio fare, si fa un fumogaggio 100% per trasformare brutto. Il tempo che scambia, non abbiamo più stagione, la lì, bon, comincia, no, non ricordo quando era giù, cominciamo di dicembre a raccogliere, ora si vede un corso, comincia fin d'ottobre, un cubo per vendere, tutto si vede, tutto scambia, c'è più stagione, è che è più complicato. Perché di via dei bigli che siamo andati un te qui, perché non so, vogliamo, facciamo un maresciaggio e bon, non si voglia più lavorare, che bon, è buon male di mio tu, poi abbiamo stato, si si cade.
1: Che speranze di Jean-Jo Fondacci, che tutto un desiderume o bella bene, malgrado le difficoltà. Nous étions à Santaribarade di Valagna cette semaine dans Ecampacu le Mag. Ecampacu à la radio, c'est quand vous voulez sur l'appli ICI RCFM. Et puis en vidéo, rendez-vous sur Facebook et Instagram chaque jour sur nos pages ICI RCFM. À très vite pour de nouvelles balades.
2: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantel CFM.